ogni volta che, in base a calcoli annuali, la regina decide di colmare nello stato i vuoti della morte, convoca le donne più fiorenti da tutte le estremità del regno a Dermishira, e nel tempio di Diana invoca sui giovani grembi la benedizione del casto seme di Marte. Il Dio ci addita attraverso la sua sacerdotessa un popolo casto e glorioso che al posto suo come vicario a noi appaia. Appena pronunciato il nome e la sede di questo popolo, il giubilo dilaga per la città e la campagna. Risuona la voce smorzata delle tube. Si getta sussurrando sui cavalli la schiera delle ragazze silenziose, segrete, come sussuole di lana se ne vanno nello splendore notturno per valli e per foreste verso il campo lontano degli eletti. Raggiunta la terra, ci abbattiamo sulla selva dei maschi come i semi quando le cime si schiantano verso le sponde della nostra terra! Ecco! Nel tempio di Diana li avvolgiamo di premure. Attraverso tutta una serie di feste sacre, di cui nulla mi è noto se non il nome. Festa delle rose.